Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo giù.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

e torno, ma la faccia è sempre clean. Fredda come le collane che ho al collo, però con te mi sciolgo come ghiaccio sul fondo. E da bollino rosso film horror, se ti mando il buongiorno, apri la foto, baby, ci

Ogni tanto sembra lui che guarda me e mi nascondo nella metro.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

chiaro. Sta vita c'ha un sapore amaro, un po' come un whisky pregiato, bruciava sul palato, ma l'ho apprezzato.

faccio pezzi raga, faccio solo economy di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa, e cochi in padella senza bica, dalla sciascia alla sciscia, la pulizia in digizza, c'è la cordilla che mi letizia, la cotta Patrizia, e il telefono squilla.

Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

Vorrei che avessi la mia fantasia per disegnare un posto dove non piove. Su questa strofa tu sei ancora mia. È la

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

tocchi. Ho la testa che esplode, cavo blu o cavo giallo. Tu sei l'unica a cui lascio, ho il permesso di tagliarlo. E mi sbaglio tra le sciatte, mi serve meno ventaglio. Se è un colpo difficile, mi fa smettere di colpo di fingere. Ci sdraio.

Io ho stuprato questo cuore, non so dirlo meglio. Ci sono sconosciuti che ho trattato meglio. Qualcuno ti convince a crescere e succede presto, come se fosse conveniente, però poi non serve a niente.

capire è un compromesso, che impariamo a non soffrire per riprenderci il permesso. Alla fine puoi guarire quando scopri che il dolore è un altro modo per tenere stretto ciò che abbiamo perso.

ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: was going crazy again.
1: Cash money, care money.
2: Look.

0: No. Så sbajat.
1: Yeah. Yes. Yeah. Yeah. Jag sa något jazz.

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Sex, ti sto quando studio notte, per te passa appena la session. Chiamami quando vengamo semi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E ti riga

Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

da mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

stare bene ci sarà tempo. Domani è già tardi, ma domani potrebbe andare meglio. E magari domani tu arrivi un po' prima, ma io non torno. O magari domani una scusa per rimandare.

0: like I'm sick though, sipping plenty. We been outside going.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: No.

0: hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: I thought it was all over.
3: What's up, Dolce?
4: Hey, girl.
3: You know, it's been a little minute since you and I.

una bici giocando a inseguirci. La città era come una serie in TV, per noi due bambini correvo, fuggivi. L'amore è una follia e non dà nulla in cambio. La terapia che non ti cura affatto. Mi avevi detto, ma ti amo così tanto, che hai fatto un figlio con un altro.

svegliarsi insieme prima di tornare a casa. Forse per un istante sentirsi una casa sola. Sai che c'è.

Yo baby, sono 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

che spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

dello zoo. Dimenticatevi il decoro, dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente, qui non serviamo.

Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi, mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

te, forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

sociali con su degli avanzi sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate così e non han tempo mai da dedicarsi, lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni, passate in casa coi

Innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via. E

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me. Il vero me, ma quale? Rispondi, non sono malato, sono solo negativo. Sono stato tutto il giorno a letto, non mi metto sul lettino. Mi scusi, non sono un tipo a che

darei. Mezzo uomo, mezzo extraterrestre, mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane e mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola e non ho una persona senza la quale

0: sai che darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino, lo giuro. Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino, io. Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino, lo giuro. Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo...

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Altri giorni a distanza, prendo il primo Lufthansa e volo verso di te, se no non m'è abbastanza. Aurora non fa la stupida, so che mi aspetti, tu senza di me non c'è.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Daddy? Get it, buddy. Come eat!
2: I'm tired.
1: Just come eat!
2: May not be here in a minute, I promise. Stop.
1: Well, then wake up.
2: Shut the door.

Già so che dopo questo inizierete tutti a rispettarmi. Back in biz, penso a non pensarci. Cose che mi pesano quando è tardi.

Non l'hai capito, non hai ragioni. Back in business, il tempo non ragiona. Back in business, no. Nella città con i palazzoni. Quando piove vicina prendi un acquazzone. Quando ti scopri dentro vedi solo cloni. Per quanto sei solo fai ancora rumore. Quando c'è il tuo cuore siete soli soli. Rimbombate forte in mezzo alle persone. Quando sai che in mezzo a tutto questo

Buonasera, benvenute, benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, la stanza delle meraviglie, ispirata alle stanze delle meraviglie dei palazzi dei signori del Settecento e l'Ottocento, in cui vi trascino ogni giorno in diretta dalle 18.30 alle 19.30. Io sono Giada Arena, questo è Non è in Radio, realisticamente ci state ascoltando su Rai Play Sound, dove mi trovo nel metastudio di Via Asiago a Roma. Così vi do tutte queste informazioni, così riuscite a visualizzarmi, anche se vi dico non vi conviene oggi perché sono molto stanca, non ho un grandissimo aspetto, quindi immaginatemi altrove su una spiaggia caraibica con le sembianze di Rihanna, va bene così, non serve essere pedisse qui. Voi come state? Qui a Roma fa caldo, fa quel caldo bello primaverile che ti fa venire voglia di non fare niente. Come sapete, io sono afflitta da questa sorta di meteoropatia per la quale appena fa un grado in più vorrei soltanto andare a rotolarmi nei prati, ma io mi sono scelta questa professione e quindi eccomi qua, ligia al dovere, in diretta con voi per un'ora al giorno. Ieri pomeriggio è stato mio ospite Leonardo Bianchi, giornalista, scrittore, esperto di teorie del complotto. Abbiamo parlato di argomenti pesantissimi.

E quindi direi, abbiamo dato tutto ciò che potevamo dal punto di vista intellettuale, sociologico, di analisi mediatica, politica. E oggi cerchiamo un po' di alleggerire, perché comunque questo è anche un programma di intrattenimento. Quindi, allora, da dove partire? Oggi il primo pezzo che vi ho messo in scaletta è di un collettivo rap fantastico che amo moltissimo. Non ricordo assolutamente se ve l'abbia già fatti ascoltare, ma questo non mi impedisce di proporvi in apertura di questa puntata la bellissima suite dei Brockhampton del 2017.

E questi erano i Brockhampton con Suite da Saturation 2 del 2017. Devo dire i Brockhampton, che sono un affollatissimo collettivo rap statunitense, ecco, quando sono esplosi proprio nel 2017, anno in cui pubblicarono 3 dischi in un anno, quindi la trilogia di Saturation, ecco, io letteralmente ho consumato quei 3 dischi, anche perché era un periodo in cui ascoltavo molto rap ed era anche un ottimo periodo per il rap. Incredibile che siano passati già quasi 10 anni e io credo, adesso se mi visualizzo all'epoca, questa mia ritrovata passione per il rap che avevo un po' abbandonato in quel periodo era stata ispirata, se non ricordo male, da The Life of Pablo di Kanye West del 2016, secondo me ultimo grande bel disco di Kanye West prima che si decidesse di occuparsi, diciamo, di altro, come dire, essenzialmente prima che i suoi fantasmi un po' lo inghiottissero. The Life of Pablo, grandissimo capolavoro, ed ecco, non a caso i Brockhampton sono nati quando Kevin Abstract, diciamo leader del collettivo, nel 2010, allora era 14enne, scrisse un post in un forum di fan di Kanye West con un oggetto semplicissimo: anybody wanna make a band? Qualcuno vuole mettere su un gruppo? Risposero 30 utenti, e tra questi ci furono poi dei futuri membri dei Brockhampton, quindi in qualche modo tutte le strade portano a Kanye West. E anche se devo dire, ecco, oggi mi sento un po' nostalgica, come sentite, quindi per voi sono andata anche un pochino più a ritroso, perché oggi vi ho portato nel mio 2016-2017, ma la verità è che io negli ultimi giorni mi sono abbastanza ingarellata, per usare un termine tecnico, con il riascolto di alcuni dischi, i primi dischi dei Subsonica, band di Torino, leggendaria, iconica nella scena indipendente italiana, sono ancora in attività con grandissima dignità, hanno pubblicato nuova musica da poco, spaccano sempre, ma i primi dischi dei Subsonica, io vi giuro, riascoltati oggi, suonano splendidamente, come se fossero stati composti ieri, e soprattutto, complice anche l'alta qualità delle nuove piattaforme digitali e anche delle cuffie che noi usiamo per ascoltarli, ho scoperto per esempio che alcune canzoni avevano delle produzioni estremamente raffinate, cioè riesco a sentire delle cose che quando scaricavo illegalmente questi pezzi, tipo disco labirinto trattino basso Subsonica trattino basso MP3 per il mio lettore MP3, suonavano decisamente peggio. Quindi condivido con voi il riascolto di quello che forse è il mio pezzo preferito dei Subsonica, che veramente suona splendidamente, che è appunto Disco Labirinto, dal fantastico disco Microchip Emozionale dell'anno 2000.

Disco Labirinto dei Subsonica, che pezzone, vorrei poterlo rimettere un'altra volta, ma temo che questo vada a violare le regole non scritte della radiofonia mondiale, cioè che non si ascoltano gli stessi pezzi due volte di seguito, ma davvero questo lo meriterebbe. Tra l'altro spero di aver fatto provare un brividino di nostalgia a tutti voi millennial all'ascolto. E oltretutto ho scoperto delle cose che non sapevo su questo pezzo, proprio per raccontarle a voi oggi in diretta su Wunderkammer. Allora, non sapevo, per esempio, che l'autore del testo di questa canzone fosse Morgan. Morgan, già leader dei fantastici Blu Vertigo, poi dignitosa carriera solista, anche lui a una certa ha sbroccato. Aprivamo questa puntata parlando di Kanye West, ecco, a proposito di persone che poi sono rimaste vittime del proprio stesso personaggio, arrecando dolore al prossimo. Peccato, perché era una grande fan di Morgan. Però va bene, torniamo al 2000, immaginiamo il Morgan del 2000. Il Morgan del 2000, grandissimo talento, Blu Vertigo, grandissimo gruppo, amici dei Subsonica. Morgan scrive questa canzone e ha raccontato che la discoteca Labirinto bianca e senza luci colorate che descrive è il cocoricò di Riccione, il tempio del clubbing, della dance romagnola. Non so se ci siete mai stati, è una sorta di piramide bianca che va a ricordare quella del Louvre, e chi c'è stato, io non ci sono mai stata, racconta quanto sia bello aspettare l'alba ballando e veder scorgere i primi raggi di sole attraverso questa grande piramide di vetro bianca. E quindi è il cocoricò dove evidentemente Morgan andava. E poi un'altra curiosità: i Blu Vertigo sono nel videoclip insieme ai Subsonica, e il videoclip, che è stato girato nel 1999, è stato concepito per essere il primo esperimento di video musicale accessibile alle persone non udenti o con disabilità uditive. Perché, se adesso lo andate a recuperare comunque su YouTube, c'è un'interpretazione nella lingua dei segni di ciò che viene detto, e ci sono degli effetti luminosi con una sorta di leggenda che viene illustrata all'inizio del video, ecco, degli effetti luminosi che vanno a riprodurre i suoni dei vari strumenti. Quindi io effettivamente non mi ricordavo che questo video fosse così, e col senno di poi, insomma, quasi 30 anni dopo, chapeau agli amici Subsonica per aver pensato un qualcosa di così anche contemporaneo. Insomma, adesso mi capita a volte su TikTok una ragazza, una creator non udente, che si è data la giustissima missione di divulgare sul linguaggio dei segni, e siamo ancora in alto mare. Ecco, i Subsonica nel 99 insieme ai Blu Vertigo avevano fatto un videoclip dedicato anche alle persone non udenti. Idea fantastica. E visto che oggi, come avrete dedotto, sono veramente devastata, logorata, divorata dalla nostalgia, il pezzo successivo è sempre del 2000, è sempre piuttosto noto per chi era vivo in quel periodo, perché so che sono nei meredi, ci sono anche degli ascoltatori più giovani nati dopo il 2000, quindi probabilmente adesso che mi sta ascoltando penserà: ammazza che vecchia. E io dico: no, non sono una vecchia, sono nel 93, avevo solo 7 anni, ma ho un'ottima memoria e già amavo la musica. E quindi dal 2000 andiamo a ascoltare Playground Love degli Air.

Vabbè, Playground Love degli Air del 2000, direttamente dalla colonna sonora del Giardino delle Vergini Suicide, film scritto e diretto da Sofia Coppola, figlia di Francis Ford, ma in realtà titolare anche di una splendida carriera da sola, e adattamento del romanzo di Jeffrey Eugenides. Come si pronuncia? Aiuto, cavolo, perché io mi rendo conto che non so pronunciare i nomi, perché sono nomi che ho sempre letto e non mi pongo il problema di saperli pronunciare finché non vengo qui in radio e devo dire a voce alta dei nomi che ho sempre letto solo ed esclusivamente nella mia testa, quindi non lo so come si pronuncia. E vabbè, comunque Il Giardino delle Vergini Suicide di Sofia Coppola, che vabbè, con Kirsten Dunst, film che davvero mi auguro abbiate visto, come d'altronde tutta la filmografia dell'ottima Sofia. E qua c'è una bella storia d'amore legata a questa canzone, perché che succede? Appunto, gli Air, duo francese, trip hop elettronico, insomma molto attivo e noto in quel periodo, compongono la colonna sonora di questo film, che è tutta strumentale eccetto la traccia vocale del finale, e cercavano qualcuno appunto che cantasse questo pezzo, e così si rivolsero a un loro amico d'infanzia di Versailles, quindi vicino Parigi, che era il cantante di una band allora semi sconosciuta. Questa band erano i Phoenix, che poi appunto diventarono molto famosi, e per diciamo non farsi riconoscere o comunque dividere le sue attività musicali, il cantante Thomas Mars usa lo pseudonimo Gordon Trax. Gordon Trax infatti è accreditato in questo pezzo, che affirma Hair e Gordon Trax. Che succede? Tutto questo avviene tra il 99 e il 2000. All'epoca Sofia Coppola aveva una relazione a quanto pare piuttosto complicata con un altro regista, Spike Jonze. Alla fine si lascia con Spike Jonze e con chi si va a sposare nel 2000, no, in realtà si sposano nel 2011, ma con chi si va a mettere insieme nel 2005, facendo insieme a lui ben due figlie, proprio con Thomas Mars, cantante dei Phoenix. Stanno ancora insieme, quindi insomma sono più di 20 anni, che in maniera totalmente accidentale appunto conobbe a causa di questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Furono amici per alcuni anni e poi insomma l'amore ha trionfato. Quindi bella storia, una bella storia d'amore. E tra l'altro Spike Jonze, che citavamo prima come ex di Sofia Coppola, mi aiuta a introdurre il prossimo pezzo che ho selezionato per voi oggi, che è veramente una chicchetta, è la chicchetta del giorno, la chicchetta du jour, perché vabbè, Spike Jonze, regista di film assolutamente meravigliosi, tra cui Hair, con protagonista Joaquin Phoenix, che va a raccontare di quest'uomo che si innamora di un'intelligenza artificiale, con la voce di Scarlett Johansson, ed è un film che viene citato in continuazione perché profetico di quello che poi sarebbe diventato il nostro rapporto con le AI. Cioè spesso esce fuori la notizia della persona innamorata delle AI, la persona che supera magari il lutto per la perdita di un compagno o una compagna di una vita, soprattutto persone anziane che trovano sollievo nell'interloquire in maniera tenera con le AI. Ed ecco, tutto questo non era solo stato profetizzato da Spike Jonze in Air, cos'era, 2013 se non vado errata, non vorrei dire stupidaggini dopo verifico, è stato profetizzato anche dalla mia amatissima Raffaella Carrà nel 1984, perché che succede? Nel suo bellissimo disco Bolero, pieno di sperimentazioni un po' pazzerelle, un po' elettroniche, infila a un certo punto una canzone che si chiama Il mio computer. Adesso andate ad ascoltarla e ditemi se non vi fa pensare a ChatGPT, Claude, Gemini e tutti gli altri. Ci sentiamo tra poco.

Il mio computer, Raffaella Carrà, da Bolero del 1984. Finalmente posso farvi sentire questo pezzo qui su Wunderkammer. Avrei voluto farvelo sentire prima, ma mi sfuggiva sempre un po' in queste scalette che riempio già di altre cose. Invece ho detto oggi è la giornata. Oggi è la giornata che vi regalo questa perla qui che io voglio sperare sia proprio il genere di chicchetta che vi va a fare bella figura con gli amici. Quella canzone che tirate fuori un po' dicendo: "Ehi, ma non so se sai che Raffaella Carrà nel 1984, in maniera assolutamente pionieristica, è andata a raccontare quello che sarebbe stato poi il nostro rapporto con i device digitali, in particolare le intelligenze artificiali, bla bla bla bla". È così che io vi immagino, però vabbè, spero anche che siate meno spocchiosi nella vita. Però se lo siete, questo è veramente un grande asso nella vostra manica. E tra l'altro, appunto, non so se ci avete proprio fatto caso, se avete ascoltato il testo. Raffaella canta di questo computer che sa trovare dati e soluzioni, ma non sa innamorarsi. Quindi, diciamo, il criterio di distinzione era la capacità di provare amore. Ed ecco, se vi interessano questi temi, vi consiglio di recuperare dalla pagina di Wunderkammer di RaiPlay Sound le puntate, con Martino Wong e Diretta Wii, che sono entrambi esperti di intelligenza artificiale con approcci diversi, per scoprire qualcosina in più su questa tecnologia che sicuramente andrà a definire il nostro futuro. E, tra l'altro, immaginiamo anche che Raffaella Carrà cantava tutto questo nell'84, un periodo in cui in Italia anche, diciamo, il PC di casa, il PC domestico, era ancora una rarità esotica, rara, riservata a scienziati e milionari. E invece Raffaella, che ci vedeva sempre lungo, raccontava di questo PC. È un brano sicuramente visionario. E tra l'altro, in generale, io consiglio di andare a recuperare l'album Bolero, che a me piace molto, anche l'omonima traccia, proprio Bolero, che raccoglie le canzoni della trasmissione Pronto Raffaella, che lei conduceva in quegli anni, trasmissione iconica di questa fantastica azienda chiamata Radio Televisione Italiana, e i testi di questo disco, quindi anche il mio computer, sono firmati, insomma, da due penne di lusso che sono Gianni Boncompagni e Giancarlo Magalli. Quindi devo dire, bel trio che nell'84 andava a prevedere quello che sarebbe stato il nostro rapporto intimo con una tecnologia che ci trova tutte le risposte, ma forse, anzi sicuramente, non è in grado di amarci come farebbe un umano. Va bene, allora andiamo avanti, andiamo un po' nel contemporaneo, perché in realtà adesso voglio farvi ascoltare un'artista veramente figa che si chiama Coco Maria. Questo è un suo pezzo del 2021, che si intitola Me Veo Volar. Tra poco ve la descrivo, ve la racconto, l'ascoltiamo, Coco Maria.

Me veo volar, Coco Maria, dal disco Club Coco del 2021. Coco Maria che merita una brevissima presentazione, perché è un'artista messicana che in realtà è attiva soprattutto come DJ e conduttrice radiofonica, quindi una mia collega dal Sud America, e lei si è specializzata nella sua selezione musicale sulla musica latinoamericana, in particolare su vinile, in particolare diciamo dimenticata, dei groove danzerecci finiti nel dimenticatoio. Ecco, lei nei suoi DJ set, ne trovate veramente di bellissimi su YouTube e vi consiglio di recuperarli, ecco, nei suoi DJ set lei va a esplorare tutte queste chicchette della storia della musica latinoamericana, quindi un'attività che vi lascio immaginare mi fa provare una profonda empatia nei suoi confronti in quanto ricercatrice di chicchette proprio come me. Però lei, a differenza mia, sa anche comporre e fare della musica, quindi pubblica dei dischi, e in realtà questa canzone per lei rappresenta, diciamo, un nuovo inizio, perché lei pensava di non poter cantare, di non saper cantare, di non essere una cantante e di non cantare su i suoi brani, ma un giorno si è messo a improvvisare queste parole insieme a un amico a una festa e le è piaciuto farlo. Insomma, l'ha cantata con grande dignità, e se ci fate caso il testo parla proprio della paura che ci blocca, del bisogno di sradicarla, di lasciarla andare, di sconfiggerla per sentirci più leggeri e leggere, e appunto volare più in alto, perché il titolo Me veo volare, mi vedo volare. E quindi niente, auguro a tutti voi, ma pure a me stessa, vi dirò di abbandonare tutte le paure e i tormenti, di fare anche ciò che ci fa sentire insicuri e fuori dalla nostra comfort zone, appunto svolazzare un po' più in alto. E tra l'altro, vabbè, qua un'altra curiosità da musicofili: ho scoperto che questa canzone è stata registrata tra il Ghana e Berlino, che è la città dove vive Coco Maria, e tra l'altro questi fiati invece mi hanno fatto pensare tantissimo a James Brown e tutto quel soul funk statunitense, quindi veramente c'è tutto il mondo in questa canzone qui. Adesso, a proposito di artiste molto talentuose che conoscono molto bene la musica e il loro lavoro, andiamo ad ascoltare uno dei pezzi dal disco uscito non molto tempo fa di un artista che, come sapete, io amo molto, che è Ray, e questo è Click Clack Symphony, featuring niente po' di meno che Hans Zimmer.

Click Clack Symphony, Ray e Hans Zimmer. Vabbè, Hans Zimmer ha bisogno di presentazioni, io non lo so, uno dei più grandi compositori di musica da film della storia del cinema recente, specializzato in blockbusteroni, a onor del vero, però insomma, che gli vuoi di Hans Zimmer? Ha fatto le colonne sonore per esempio di Inception, Il Gladiatore, Il Re Leone, Dune, Top Gun Maverick, Pirati dei Caraibi, Dunkirk, Pearl Harbor, lo sto leggendo ovviamente da Google, non so a memoria tutti i film che ha fatto Hans Zimmer, però ecco, insomma, secondo me lo avete sentito più volte. A me piace molto la musica da cinema, devo dire, però come forse sapete se siete degli ascoltatori di Wunderkammer, su questo sono autarchica, mi piace molto il Made in Italy, quindi veramente Morricone, Piccioni, insomma tutti gli altri per me sono veramente, Trovaioli, mamma mia, Trovaioli, non l'ho uscito mai, ma forse è il mio preferito, ecco, per me è proprio veramente un altro campionato. Però insomma, pure Hans Zimmer, bravissima persona, insomma, spero, non lo so, non lo conosco. Tra l'altro, a proposito di cinema, mi piaceva l'idea di consigliarvi un film che ho visto ieri sera, che non avevo mai visto, e ho scoperto che è un piccolo cult tra gli appassionati di horror, che è Carnival of Souls del 1962 di Herc Harvey, che è una storia horror piuttosto breve, ambientata in Utah, negli Stati Uniti, e che devo dire appunto è stata scelta dagli amici con cui era a rivederlo, perché è un film pieno di spazi vuoti, di luoghi abbandonati, ma abbandonati di recente, che vanno a ricordare per atmosfere, per vibrazioni, per energie, tutto il filone estetico delle backrooms, di cui insomma sta per uscire un film, ma se ne parla da tempo, anzi vorrei invitare prima o poi la più grande esperta di backrooms in Italia, che è la storica dell'arte, Valentina Tanni, ne ha scritto in un libro pubblicato da Nero che è Exit Reality, che accidentalmente ho presentato io quando è uscito, quindi tutte le strade portano alle backrooms. Ma scherzi a parte, vi consiglio di recuperare Carnival of Souls, perché vi renderete conto guardandolo quanto ha ispirato, e poi l'hanno dichiarato anche loro, registi come per esempio David Lynch. È veramente conturbante, basato sull'assenza, basato sul suggerimento di presenze misteriose, quindi bello, insomma, mi è piaciuto tanto. E tra l'altro poi insomma chi l'ha fatto, anche l'attrice protagonista bravissima, non ha avuto carriere particolarmente rigogliose dopo, quindi è giusto ricordarle e celebrarle. Vabbè, niente, andiamo ad ascoltare un pezzo dalla nostra rotazione, che è Liar's Tale dei Kneecap, e poi torniamo qui per gli ultimi minuti di Wunderkammer di oggi.

0: Liar's Tale dei Kneecap per darci una bella svegliata, che sono le 19:23. Cosa state facendo? Dove state andando in questo giovedì? State andando a fare aperitivo? State tornando a casa? Avete una cena galante? Avete un date? Dovete portare fuori il cane? Dovete deflagrarvi tutta la sera mangiando pizze, guardando cose in streaming? Tutto è legittimo, però spero che questo pezzo vi abbia un po' rinvigoriti. Allora, siamo qua addirittura d'arrivo, siamo agli ultimi minuti e in realtà io volevo farvi ascoltare un pezzo oggi, l'ultimo pezzo con cui vi lascerò, un pezzo molto buffo di un gruppo francese che canta in italiano, che sono i Dov'è Liana. I Dov'è Liana sono tre ragazzi che si sono conosciuti all'Accademia di Belle Arti di Parigi, che per una serie di circostanze, amici, parenti, sono finiti a trascorrere il lockdown a Palermo, a casa di un amico. Quindi vivono lì, imparano l'italiano, si innamorano della cultura italiana e iniziano a fare musica in maniera molto minimale, diciamo, con strumenti elettronici, in maniera piuttosto casalinga. Ispirati dalla vita italiana, la vita lenta, direbbe qualcuno, dal calore romantico di Palermo, hanno iniziato a comporre musica solo in italiano, con un nome in italiano che è Dov'è Liana. Chi è Liana? Leggenda narra che sia una ragazza che avevano conosciuto alla Vucciria, ci trascorrono una serata insieme, si prendono un po' una cotta tutti e tre e poi la perdono e la notte non la vedono mai più, e quindi resta poi questa domanda aperta: Dov'è Liana? Non si sa. Comunque sono tre bravi guaglioni. E ho avuto occasione di incontrare uno di loro, di parlarci, e abbiamo condiviso la nostra grandissima passione per Goliarda Sapienza, mia scrittrice preferita, oggetto di studio. Ne ho parlato lungamente nella puntata Occhiera del Zanno, che loro amano così tanto, autrice siciliana anche lei, che durante lo scorso tour leggevano la prima pagina, diciamo l'inizio dell'Arte della Gioia, il suo romanzo, diciamo, più grande, noto e importante, e potrebbero avermi chiesto un consiglio su altri poeti, scrittori da leggere, ma vediamo se daranno retta ai miei consigli nei loro imminenti concerti italiani, perché suonano sicuramente al Miami a Milano e allo Springatti Tu da Roma, ma se non vado errata anche da qualche altra parte. Quindi ci vediamo lì, scopriremo insieme quale poeta o scrittore o scrittrice avranno scelto. Allora, adesso andiamo a ascoltare il loro pezzo che si intitola Ecco la notte, e io su questo titolo eloquente vi saluto, vi ringrazio per quest'ora che avete trascorso insieme a me. Vi do appuntamento domani alle 18:30, puntuali in diretta su Noname Radio, e ascolteremo e commenteremo insieme 10 novità del giorno, pezzi che usciranno proprio domani. E ho preparato per voi, come ogni venerdì, una piccola rassegna stampa di notizie assurde e bizzarre da tutto il mondo. Quindi mi auguro di ritrovarvi qui tra 24 ore, anzi 23, e adesso vi lascio con i Dov'è Liana. Buona serata. Statemi bene.
1: È nato ieri
2: Sì.
1: il principe di Palermo.
2: Un giorno ho conosciuto una ragazza.

0: calda di Palermo.
1: Ah, aveva un bel sorriso e capelli corti.
0: Ci sono delle lenzuola?
2: Troppo bello.
0: Su alcuni letti? Che non cambi mai.
1: Mi piace guardare le ragazze quando si vestono.

hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

Non so. Se vai ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

Sono nato, tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, tutto è già stato fatto, tutto è già stato creato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato.

con i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Radio.
1: Right.

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornatevene a casa vostra. Io sono il figlio che persone il deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano con la corda.

Sotto la luna balliamo come Mia e Vincent. Sì, ma senza Bianca vi ne andiamo via con benzina o diesel. Che la calma piatta dopo un po' ci stanca e facciamo re picco.

0: Radio.
1: Nei nostri discorsi oramai io mi muovo a memoria, e capisco se guardi incazzato soltanto c'hai voglia.

Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air se cita un botto.

0: Sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
2: Ho dei sassoni.